progetto radiofonico. Ora vi terremo compagnia per i prossimi 30 minuti con... No, non come sempre, con fatti, notizie e commenti. Oggi vi terremo compagnia per i prossimi 30 minuti con qualcosa di particolare, con un monologo che ho scritto e che ho tratto dalla mia commedia La conferenza dei defunti emigranti, per ricordare qualcosa di veramente triste e tragico nella speranza che non accada mai più. Si tratta di un incidente sul lavoro che costò la vita a tanti italiani. A tra poco di più.

Monologo, Marcinel, 1956, tratto dalla commedia La conferenza dei defunti emigranti. Testo di Pasquale Marino, musica di Flavio Pagano. Die Bergwerkskatastrophe von Marcinel ereignete sich am 8. August 1956 in der Kohlengrube Bois du Cazier in Belgien. Durch eine verheerende Kettenreaktion infolge eines falsch positionierten Förderwagens brach ein Feuer aus, das 262 Bergleute aus 12 Nationen, darunter 136 Italiener, das Leben kostete. Il disastro di Marcinel è una delle più gravi tragedie minerarie della storia europea, avvenuta la mattina dell'8 agosto del 1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier a Marcinel in Belgio. L'incidente causò la morte di 262 minatori su 275 che erano presenti, tra cui 136 immigrati italiani, segnando così profondamente la storia dell'emigrazione italiana nel secondo dopoguerra.